le lampi d'accese faville, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfidi senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa